0: una nuova cestima.
1: L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo. I calabresi spazi per il mondo.
2: La nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le care muro se calaci umare.
3: Siamo dell'oro, mangiamo oro
4: e piombo con i cereali.

0: ci avete amara. Penso all'amico che mi guarda là dall'alto, conosci già come sarà, mi raccomando. Fai qualsiasi sia la tua strada, avete duce, avete amara. Battezzate Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top. Fondamentalisti cristiani,
1: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.
0: Non fateci più neri, abbiamo detto gli angeli, eppure loro sono seri.

da Brooklyn. Siamo sulla costa ionica, ogni progetto è una dinamica. Ora i figli dei poveri sono soldati in Afghanistan.